0: just quiet for a while? Could you be just quiet for a while?
1: Ti cos'è? Che hai detto? Ti cos'è?
2: Se non era una spina cittica. Se non era una spina cittica.
1: Spira, di cos'è? Spira, di cos'è?
3: Pausen.
2: What you
3: saying?
2: Pausen.
3: What
2: you saying? Vou me estar um pouquinho. Que posto? Não, não. Vou me estar um pouquinho.